indaba zayizolo. Ay, engabe funi izolo. Zavele zamgadi izolo. Ay, bengiplome nayizolo. Engitshela ngeyindaba zayizolo. Ay, engabe funi izolo. Zavele zamgadi izolo.